Ciao, sono Massimo e arrivo a Medjugorje da Palermo in moto. A questo punto tappa obbligatoria per una bella inondata di Spirito Santo. Che dire, tante benedizioni a noi, a voi e a tutte le persone che ci seguono. Ciao!

0: Questa sera ho chiesto alla Madonna se avesse qualche compito particolare per noi, poiché
1: Sembrava che l'ha dimenticato.
0: sembrava che se lo fosse dimenticato per un momento.
1: Madonna,
0: Dopodiché
1: sorrise quando l'ho
0: ci ha
1: chiesto
0: guarda l'ha
1: se
0: guardata,
1: aveva
0: ha
1: compiti per noi.
0: sorriso e ha detto che il compito
1: Lui disse, Marco, Dio
0: è di
1: con tutto il
0: amare Dio
1: cuore
0: con tutto il cuore.
1: e lodatelo.
0: E lodarlo,
1: Lodatelo con tutto
0: lodatelo
1: il cuore.
0: con tutto il cuore.
2: Esta noche ha parecido que la Virgen no nos ha dado una tarea y le he preguntado si tenía algo que darnos en esta noche. La Virgen ha sonreído, ha dicho, amar al Señor, alabar al Señor con todo el corazón. Dziś wieczorem niby wyglądało, że Matka Boża zapomniała dać nam zadanie i ja się opytałam ją. Na to Matka Boża się uśmiechnęła i powiedziała: Miłujcie Boga i osławujcie Boga całym waszym sercem. Sad ćemo se svi ustati ili kleknuti da primimo blagoslov. Posle gostina blagoslova zamolit ćemo sve svećenike da ispruže ruke nad nama i da nas blagoslove.
3: Gospodin s vama.
4: I s duhom tvojim.
3: Po zagovoru Majke Božije, Kraljice mira, neka vas blagoslovi svemogući trojedini Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
4: Amen.
3: Idite u miru.